0: Jenny, perché Jenny, oh, ni perché Jenny, fai girare la parità a fondo. Ni perché Jenny, ni perché Jenny, oh, ni perché Jenny, ne, fai girare la parità a fondo.
1: Tsopano, ti kupatsirani sewero la nzeru nkupangwa. Muto sewero lathu lalero, ukakwera pansana panjovu, usamati kulibe mame.

mamvera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Amfumu anala Falson Chali. Chimerangamba anali Vitorino Kachinjika. Chivuwa anala Augusto Mafuda. Tiferenja anali Maria Sinclair. Pamakina anala Amarildo Roberto.